Chiutoni ode, cum cuogi come docciacche e cum manu. Capire cilgi can ma cubo in. Mana i camma, uemi cum armelio vi Uganda. Liri e gian maggiang. Mayum, magua, alu, lao, caramol.